aduh kerinduan. Alaji. Alayung to play. Bencinya tuh di sini, bencinya tuh di sini.